0: veramente, non è successo.
1: Ma ripeto, ok, questa
0: sì.
1: Ma voi ci siete...
0: Non sono...